li abbiamo presi in due. Mi hai preso il cuore e me lo hai messo in gola. Mi hai detto non fa niente.